0: mi giolla, mi giolla, mi sto facendo io una sita, siamo un ristorante. Madonna, la mecciola!
1: Ai, Maria, mecciola, mi chiccano!